Piante fronde alle piante solingue numerose che mi rendono gli applausi, che mi rendono gli applausi in notte ascose. Adorator non lento d'estasi a darmi in sul mattin tributo l'augel col capo.